so afa kumba firi firi kumba la maga kungolo badebe kumba donke